Ach, Pepe, umare, buano, keshu ya khere nevano, sene zevte mare biye, sete ma amene jeno, lozende duye ma beria, wele herra ma vaidia, sarire vele tevdia, khobe khu adra chika,